0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16:00.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Apriamo con l'emergenza ambientale in Lica. Sono iniziati a Gospici lavori per la bonifica del sito contaminato dai rifiuti pericolosi. I macchinari e gli operai del gruppo Costac sono entrati nell'area dove nei primi 30 giorni è prevista la posa urgente di una geomembrana impermeabile per mettere in sicurezza il terreno e bloccare le infiltrazioni. Il Parlamento croato invece discute le modifiche alla legge sulla gestione dei rifiuti, pensate per rafforzare prevenzione, controlli e sanzioni contro i sversamenti illegali. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
3: Le modifiche alla legge sulla gestione dei rifiuti hanno suscitato forti critiche al Sabor. L'opposizione sostiene che il problema non sia la mancanza di norme, ma la loro mancata applicazione e accusa il governo di essere intervenuto troppo tardi sulla gestione dei rifiuti a Gospic. Particolare attenzione in Istria è rivolta al progetto di incenerimento di una parte dei rifiuti di Gospic a Valmazzinghi. Il deputato di Etino Dalibor Paus e la parlamentare di Mogemo Dušica Radojčić hanno sottolineato che il governo intende ancora procedere con il piano, nonostante l'Assemblea regionale istriana abbia approvato una decisione con cui chiede di rinunciare all'operazione. Intanto il partito Most ha annunciato una proposta di modifica della Costituzione per garantire ai cittadini il diritto all'acqua potabile e tutelare le risorse idriche come bene comune. Se la proposta non dovesse ottenere il sostegno del Sabor, Most annuncia una raccolta firme per un referendum.
1: Parallelamente agli interventi sul campo e al dibattito politico in Sabor, procede spedita l'inchiesta giudiziaria. Il ministro degli interni, Davor Božinović, ha confermato che la polizia ha già denunciato 13 persone. L'indagine, che coinvolge società e individui di diversi paesi, punta i riflettori sulle ecomafie transnazionali, un fenomeno in crescita del 7% all'anno. Per contrastarlo, ha concluso il ministro, la Croazia adeguerà la propria normativa alle direttive europee entro la fine dell'anno. Passiamo all'economia con l'allarme inflazione lanciato da Zoran Milanović. Intervenuta a Zagabria alla conferenza La giornata dei grandi piani, il Presidente della Repubblica ha definito i prezzi fuori controllo, sottolineando come l'aumento del costo della vita stia erodendo il potere d'acquisto dei cittadini. Sul piano globale, il Capo dello Stato ha parlato di un'Europa in affanno e ha indicato come priorità strategica l'autosufficienza energetica della Croazia, proponendo anche la costruzione di una centrale nucleare. Nubi all'orizzonte per Studenac, la più grande catena di supermercati in Croazia per numeri di punti vendita. Secondo quanto riportato dai media nazionali, l'azienda affronta una grave crisi di liquidità con un debito complessivo che sfiora i 450 milioni di euro. L'aggressiva espansione finanziata a debito e il mancato sbarco in borsa hanno portato a pesanti ritardi nei pagamenti verso i principali fornitori, mentre i revisori paventano il rischio di un blocco dei conti. Passiamo alla politica internazionale. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York è stata teatro di un acceso scontro di visioni globali. Il segretario generale Antonio Guterres ha aperto i lavori chiedendo la riduzione delle tensioni e dei conflitti, la transizione ecologica e una gestione condivisa sull'intelligenza artificiale. A dominare la scena è stato però l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che ha lanciato un durissimo ultimatum al regime di Teheran, un accordo immediato o la rapida e totale distruzione della Repubblica Islamica. Dichiarazioni che hanno suscitato la pronta reazione del presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha smentito la fine della guerra a Gaza, denunciando il blocco dei corridoi umanitari e le continue violazioni dei diritti dei palestinesi in Cisgiordania.
2: Notizie locali.
1: Ad Abbazia è in corso la conferenza internazionale Moving Adria, focalizzata sul futuro dei porti dell'Adriatico e sui collegamenti con l'Europa centrale. Al centro dei lavori il rilancio dello scalo di Fiume e i grandi investimenti sulle reti ferroviarie illustrati dal direttore dell'autorità portuale Denis Vukorepa. Un tavolo di confronto strategico che vede riuniti i rappresentanti di Fiume, Capodistria e Trieste per tracciare le linee dello sviluppo portuale fino al 2030. Il microfono ora a Isabel Vidaic.
4: Il rigassificatore di Castelmuschio sull'isola di Veglia si fermerà dal 1 al 10 ottobre per la consueta manutenzione annuale. Durante i lavori sarà sospesa l'immissione di gas nella rete croata. Lo stop arriva all'inizio della stagione di riscaldamento, ma non dovrebbe creare problemi alle forniture.
1: Aggiungiamo che il deposito sotterraneo di Okoli ha infatti raggiunto un livello di riempimento superiore all'80%, obiettivo fissato dal governo per l'inizio di ottobre. Intanto prosegue il potenziamento della rete necessario a sfruttare la maggiore capacità del terminal, recentemente aumentata da 3,9 a 6,1 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Cambiamo argomento. In Istria torna l'arte. Dal 24 al 27 settembre Grisignana ospita la 32esima edizione dell'Extempore, storica manifestazione promossa dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste. Oltre al rinomato concorso di pittura, che culminerà con le premiazioni di domenica pomeriggio sulla terrazza Belvedere, il borgo si animerà con mostre, concerti, appuntamenti letterari ed enogastronomia. Un lungo fine settimana all'insegna della cultura e della tradizione. Ascoltiamo ora Selina Sciucca che ci parla dell'avvio del progetto EU Italian rivolto ai giovani della nostra comunità nazionale italiana.
5: Sono aperte le iscrizioni a EU Italian, progetto realizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione Giovani della CNI, un vero e proprio incubatore di idee e progetti rivolto a 20 giovani dai 18 ai 30 anni appartenenti alla comunità nazionale. L'edizione 2026 si terrà a Roma dal 3 al 7 novembre e prevede una formazione pratica sulla progettazione, visite alle istituzioni dello Stato italiano, un incontro con gli esuli e la scoperta della città. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo accessibile sul sito giovanicni.org. Adesioni aperte fino a domenica 4 ottobre.
2: Lo sport.
1: La nazionale croata di calcio è in ritiro a Rujevica in vista dell'esordio nella nuova edizione della Nation League. Ben 4 sfide in programma nel giro di una decina di giorni. Si inizia sabato con la trasferta in Cecchia per poi volare in Spagna e chiudere il ciclo con le 2 sfide casalinghe contro Inghilterra e la stessa Spagna. Pochi giorni di riposo anche per l'Italia. Gli azzurri debutteranno venerdì in casa contro il Belgio per poi affrontare la trasferta in Turchia e la sfida di Parigi contro la Francia. Parliamo di pallanuoto. Ottimo avvio di campionato per il Primorie Erste Bank, che nell'anticipo della prima giornata ha conquistato l'unica vittoria esterna superando il KPK Kurzola. Un successo che fa ben sperare per il nuovo corso guidato dal tecnico Igor Hinic. Questa sera alle 18.30 la nuova formazione si presenterà ufficialmente ai propri tifosi nel complesso delle piscine di Cantrida.
2: Che tempo fa?
1: Sul Quarnero cielo soleggiato con poca nuvolosità, soffiano bora e venti settentrionali da deboli a moderati. Le massime di oggi fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 22 gradi con umidità relativa al 40% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani progressivo aumento della nuvolosità a partire dal nord, con possibili piogge e rovesci temporaleschi tra la serata e la notte, soprattutto nel Gorski Kotar. I venti, inizialmente da deboli a moderati di Libeccio, gireranno a scirocco nel pomeriggio, prima dell'arrivo in serata di una bora in rapido rinforzo. Mare da calmo a poco mosso, in aumento a fine giornata. Le temperature massime si attesteranno tra i 20 e i 25 gradi in Istria e sul Quarnero e tra i 15 e i 20 nel Gorski Kotar. E con il meteo concludiamo il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento con l'informazione in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.